mattina, un giorno bionda, un giorno bruna. Non devi bere, che ti fa male, Gina. Lo sai, la vita.